Bonsoir, Dabur. Et tu as né Kakari, sok. Tu hang, banna. Tu hang, eman basari, seman. Kaba falai. Riko panero, rirela. Le fatela. Runa. Ineling, grela, tumo. La chavaya.